casa e penso a te. Le telefono, intanto penso a te. Come stai? E penso a te.